Si è già scesa o lontana. Lutani a robusto e placi. Cacco na mia liepobi, o con arsi e bilata, cacco na mia liepobi.

0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Si è dimesso il direttore del Comitato Olimpico Damir Segota, arrestato ieri nell'inchiesta per corruzione e riciclaggio. L'ente olimpico croato ha accettato le dimissioni e preso le distanze dall'ormai ex dirigente. Segota, che respinge ogni accusa, è sospettato di aver intascato 160.000 euro di tangenti dal numero uno della federazione sci, Vedran Pavlek. La moglie di Damir Segota, inizialmente fermata per l'acquisto di lingotti d'oro, è stata rilasciata. Per Damir Segota si attende ora la decisione del giudice sulla custodia cautelare. Cambiamo argomento. In arrivo stangata sui carburanti in Croazia. Da martedì si rischiano aumenti. È sospettato di aver intascato 160.000 euro di tangenti dal numero uno della federazione sci, Vedran Pavlek. La moglie di Damir Segota, inizialmente fermata per l'acquisto di lingotti d'oro, è stata rilasciata. Per Damir Segota si attende ora la decisione del giudice sulla custodia cautelare. Cambiamo argomento. In arrivo stangata

0: in 22 centesimi. Spingere i listini e l'impennata del greggio oltre i 100 dollari al barile per le tensioni nel Mar Rosso e in Medio Oriente. Le tariffe definitive saranno fissate lunedì dal governo. Parliamo ora della stagione turistica e di sicurezza. Si rafforza la rete dei soccorsi medici via aria e via mare. Stando al bilancio diffuso dal Ministero della Sanità, sono più di 5.600 le operazioni d'emergenza portate a termine finora in tutto il paese. Tra le basi dell'elisoccorso più operative spicca quella di Veglia, punto di riferimento fondamentale per l'area di Fiume con quasi 1.500 uscite. Voltiamo pagina, tornano gli incentivi per la transizione energetica delle famiglie in Croazia. Sentiamo Isabel Vidaic.
1: Nuovi incentivi per chi investe nelle energie rinnovabili. Il Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica ha pubblicato un bando da 38 milioni di euro destinato ai cittadini che installeranno pompe di calore, impianti fotovoltaici e per la prima volta sistemi di accumulo a batteria. Il fondo sottolinea che l'obiettivo è favorire l'autoproduzione di energia, ridurre i costi per le famiglie e rafforzare l'indipendenza energetica del paese.
0: Aggiungiamo che le domande potranno essere presentate online dal 2 settembre. Il contributo coprirà fino al 50% delle spese. I contributi potranno raggiungere quasi 18.000 euro oppure fino a quasi 25.000 per i nuclei più vulnerabili. È in arrivo il nuovo conto di investimento per i risparmiatori con importanti agevolazioni fiscali. I dettagli nel servizio di Italobanco.
2: Il Ministero delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica sul progetto di legge che introduce il nuovo conto di investimento riservato ai cittadini per investire in strumenti finanziari con agevolazioni fiscali e costi amministrativi ridotti. Ogni adulto potrà aprire un solo conto, anche per i figli minorenni, con un tetto massimo di versamenti di 200.000 euro nell'arco della vita, elevabile a 250.000 dopo 5 anni senza prelievi. I rendimenti e i prelievi saranno esenti da imposte. Almeno il 20% degli investimenti dovrà essere destinato ad azioni di società croate quotate in borsa. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 23 agosto e l'entrata in vigore della legge è prevista per il 1 gennaio 2027.
3: Notizie locali.
0: Niente sciopero per i dipendenti della Cistocia. Dirigenza e sindacati hanno raggiunto un accordo che prevede un aumento in busta paga di 200 euro lordi dal 1 settembre per circa 460 lavoratori. Il direttore dell'azienda municipalizzata, Igor Velimirovic, ha rassicurato i cittadini. La misura costerà oltre 1 milione di euro all'anno, ma non ci saranno rincari sulle bollette dei rifiuti. Nuova bufera politica a Fiume. La sindaca Iva Rincic ha annunciato al Consiglio Comunale che denuncerà l'USCOC l'ex primo cittadino Vojko Obersnel. Sotto i riflettori c'è l'accordo del 2017 sulla gestione del garage di Piazza Klobučarić. Secondo l'attuale amministrazione, Obersnel avrebbe svantaggiato il comune rinunciando a incassare gli oneri e cedendo i diritti sulla struttura a una società privata per soli 150.000 euro. Una mossa decisamente poco vantaggiosa per le casse pubbliche, dato che la stessa società ha poi rivenduto il garage a un colosso dei parcheggi per ben 5 milioni di euro. Un ottimo affare per tutti, tranne che per la città di Fiume, ha sottolineato la sindaca, ricordando che invece di incassare milioni e realizzare spazi pubblici come una biblioteca o parco, il comune oggi ricava da quel complesso appena 82 euro. Non si è fatta attendere la replica di Vojko Obersnel, che respinge con fermezza ogni accusa, definendo la mossa dell'attuale sindaca una inutile resa dei conti personale. Si conclude oggi a Fiume il progetto internazionale Shared Frames, l'iniziativa che ha visto collaborare l'Ateneo Fiumano con le Università di Budapest e Cluj per esplorare, attraverso il linguaggio audiovisivo, la realtà della minoranza autoctona italiana e di quella bosniaca. La presentazione pubblica dei risultati si terrà questo pomeriggio alle 17 nella sede della Comunità degli Italiani di Fiume. Sentiamo il presidente del sodalizio, Enea De Sardo.
3: Oggi in circolo dalle 17 alle 18.30 circa ci sarà la presentazione dei risultati dei laboratori che abbiamo tenuto questa settimana assieme alla comunità bosniaca di Fiume, ai ricercatori ungheresi e rumeni che si sono uniti ai loro colleghi

0: croati per scoprire un po' di più il mondo delle nostre due minoranze, e questo sarà anche l'ultimo evento in programma prima della pausa estiva. Quindi per tutti gli altri avvenimenti continuate a seguirci, iscrivetevi al Kukal e ci vediamo a settembre.
1: Andiamo avanti, prestigioso riconoscimento ad Abbazia per Norma Tuljak Srbulj nel corso della seduta solenne per la festa di San Giacomo alla storicista e colonna portante della comunità degli italiani di Abbazia è stato conferito il premio alla carriera. Sentiamo un suo commento.
2: Ieri ho ricevuto il riconoscimento per la mia attività di una vita come insegnante e per il lavoro svolto nella comunità degli italiani di Abbazia. È stato un momento molto emozionante. Ringrazio la città di Abbazia per aver riconosciuto il mio impegno per tutti questi anni. Ringrazio tutti i miei collaboratori, i soci della comunità, la mia famiglia che mi ha supportato per questo lungo periodo. Spero di poter ancora, nelle mie possibilità, attivare i giovani e sostituire la mia generazione che ha già dato tanto. Grazie a tutti.
3: Lo sport.
1: Buona la prima in Europa per il Rijeka. Nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League, i quarnerini hanno superato la Rujevice, i nordirlandesi del Derry City, per 1-0. A decidere il match una rete di Tony Frook al 52esimo, in una serata segnata anche dal ritorno sulla panchina fiumana di Matthias Keck. La gara di ritorno si giocherà giovedì prossimo in Irlanda del Nord.
3: Che tempo fa?
1: Sul Quarnero tempo prevalentemente soleggiato con poca nuvolosità, bora da moderata sostenuta. Temperature massime per oggi fino a 30 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 29 gradi con umidità relativa al 28% e condizioni di alta pressione atmosferica. Le previsioni per domani, tempo in prevalenza sereno con poca nuvolosità, venti deboli o moderati di scirocco e libeccio, mare poco mosso, massime lungo la costa tra 26 e 31 gradi, in Gorski Kotar tra 21 e 26 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento informativo domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.